0: mani. Ufuna kanjani?
1: Kanjani?
0: Ukhula kuphi? Kanjani?
1: Kanjani?
0: Ufuna ukwazi? Kanjani?
1: Ayi wena.
0: Hey nyakuza, ayi mani.
1: Suka man.
0: Bese kwestradi. Ayi suka man. Uyipari.
1: Ayi wena man.
0: Yekela lo mthakathi man. Akushuti. Akushuti. Ayi bese kwestradi. Ayi suka man. Uyipari. Yekela lo mthakathi.
1: Ayi wena man.
0: Akushuti. Akushuti.